ascendiamo una vermeide in un quattro home a minuto mio. Ni vuona mai in su se, a man fra fuati se, e in su se, a se di dia. E di ene si un fan se, e in su vermeide un yom. Yabatan un yom, ni a canon yu yam a chrese, o yu yam e. A pesito yam e un yom.